0: Hey, Mutambino. Ay, ke boletse ba nnete bo. Le di doctor wa ra ba khonotse. Ay, ke mo kota papa.
1: Hey, team, face. Ke tema la machana ka karate we.